0: Sun West à Montpon et à Coutras sur 101.4.
1: Adam No and Nobody Else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati. I don't know.